0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:02.

Chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso, anche in un chicco a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso, anche in un chicco di grano si nasconde l'universo.

fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante,

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Morning 101.
1: I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche

quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi. Good morning, 101.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Tu, figlio di un muratore, le

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di... Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 11 agosto, Ariete. La luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate questioni di coppia. Energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Toro, procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando le stelle propiziano incontri fatidici e disseminano petali di rose sul nostro cammino. Cancro, studiamo un piano per assolvere le varie incombenze. Muoviamoci con decisione per superare le difficoltà e onorare i nostri impegni con efficacia. Leone, tante stelle a nostro favore. Il cielo ci fornisce determinazione e intuito per gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Bilancia, la Luna e Mercurio sono un toccasana per le relazioni umane. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. Scorpione, possiamo lamentarci con la Luna in Leone se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la nostra voglia di attenzioni e visibilità. Sagittario, è un martedì tutto da vivere grazie alla congiunzione Luna-Mercurio. Un'energia solare ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui nostri obiettivi. Il passo è quello di intraprendere modalità d'azione, anche difensive, più efficaci. Acquario, stare da soli ci fa male, senza un amore generoso di calore ci sentiamo smarriti, ma per andare avanti buttiamoci alle spalle il passato. Pesci, lasciamo che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che il cuore è in pace. Almanacco Barbanera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:48.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
0: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
3: Torna il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia, a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica, Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti questo martedì 11 agosto. Beh, andiamo subito a vedere la situazione. Questo martedì Santa Chiara, accade oggi eclissi solare quasi totale in Italia, era il 1999. 1934 apre la prigione di Alcatraz. Nati questo giorno Maria Teresa Meli, 1961, grande giornalista televisiva. Giuseppe Di Vittorio, invece, che è stato anche lui un politico sindacalista, 1892. 1953 Hulk Hogan, che è il fisico possente, l'uomo con i baffi da vichingo. Lorenzo Bernardi, ex pallavolista, 1968, e Massimiliano Allegri, un ex calciatore, 1967. Invece ricordiamo i scomparsi oggi: Robin Williams, 2014, è stato un grande personaggio di Hollywood, e Tazio Nuvolari, invece, 1953, che è stato un pilota motociclistico e automobilistico.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info, affilautensili.com.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con
4: Lia da qui.
3: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal

0: Morning 101.
1: Sono le 7:30.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio

0: Morning 101.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ad agosto, all'Hotel Caravankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Caravankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su caravankenhof.com.
2: Un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire. Ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
8: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 11 agosto, Ariete. La luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate questioni di coppia, energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Toro, procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando le stelle propiziano incontri fatidici e disseminano petali di rose sul nostro cammino. Cancro, studiamo un piano per assolvere le varie incombenze, muoviamoci con decisione per superare le difficoltà e onorare i nostri impegni con efficacia. Leone, tante stelle a nostro favore. Il cielo ci fornisce determinazione e intuito per gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Bilancia, la Luna e Mercurio sono un toccasana per le relazioni umane. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. Scorpione, possiamo lamentarci con la Luna in Leone se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la nostra voglia di attenzioni e visibilità. Sagittario, è un martedì tutto da vivere grazie alla congiunzione Luna-Mercurio. Un'energia solare ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui nostri obiettivi. Il passo è quello di intraprendere modalità d'azione, anche difensive, più efficaci. Acquario, stare da soli ci fa male, senza un amore generoso di calore ci sentiamo smarriti, ma per andare avanti buttiamoci alle spalle il passato. Pesci, lasciamo che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che il cuore è in pace. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
9: L'oroscopo vi è stato offerto da...
10: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento alla costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito oggi: cielo in generale sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale di calore sul Carso. Temperatura minima 25, la massima 36. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, per qualche nuvolosità pomeridiana. Verrà soffierà borino e bora moderata, in calo la temperatura nel pomeriggio, quando tra Lignano e Grado potrebbe anche soffiare brezza. Temperatura minima 23 gradi, la massima 36. Andiamo a vedere a Grado invece oggi nuvolosità scarsa. I venti andranno fino a 26 km all'ora con temperature dai 23 ai 37 gradi. Domani invece nuvolosità scarsa anche lì, con 20-26 km all'ora e temperature dai 25 ai 36 gradi. Andiamo invece a Jesolo, Bibione, Caole e Liuli di Venezia, con oggi velato, poco nuvoloso, venti che vanno a 27 km all'ora, ma le temperature dai 24 ai 34 gradi. Domani nuvolosità scarsa, i venti soffieranno fino a 21 km all'ora con possibili raffiche anche a 29, temperatura 27 la minima e 33 la massima.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
1: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese, a circa 100 chilometri di profondità, ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti, situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Qui gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa per aver raggiunto il 100% della loro capacità, 4 le grandi strutture sanitarie che hanno dovuto essere evacuate, con i pazienti assistiti in tende allestite nei giardini. Più di 80 gli edifici crollati soltanto nelle 5 città capoluogo, ma resta da quantificare l'impatto del sisma nei centri minori. Della Espreia, insediato da pochi giorni alla presidenza della Colombia, con una cerimonia tenutasi eccezionalmente proprio a Cali, ha intanto dichiarato lo stato d'emergenza.
0: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare, colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri. Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
2: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, a Lavitola la GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla Jeep. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima manipolata da Lavitola in virtù del rapporto personale tra i due. Movente da chiarire l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avverte il legale di Ranucci De Vita.
0: Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese. Oggi le città bollino rosso per le temperature sono 19, domani saliranno a 20. Allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Record di temperature in tutta Europa. I mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati, rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea. Si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri a Ugento, in provincia di Lecce, il 22enne che domenica avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Il ragazzo, identificato grazie alla segnalazione del titolare di una ditta di soccorso stradale intervenuto per recuperare la sua auto rimasta in panne, ha raccontato di non essersi fermato perché credeva di aver colpito un animale o una pietra. È ora indagato per omicidio stradale. L'Italia apre con una straordinaria doppietta nel getto del peso gli europei d'atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bis all'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. Sentiamo il campione europeo e il suo vice neopapà.
3: Penso sia una consacrazione e dimostrato, insomma, anche io di avere proprio la fiducia che ho perso magari l'anno scorso, comunque dopo Parigi, e forte più che mai, insomma. la medaglia significa un po' di più quando la strada è difficile. E voglio ringraziare la mia ragazza Francesca De Bono, perché è una vita difficile per fare un atleta e anche una papà.
0: Amarezza per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto sulla pedana del lungo. Zain Abdosso, settima nella finale dei 100 metri. Primo giorno di gare e primo podio anche per il nuoto in vasca agli Europei di Parigi, Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
5: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport, liberi di volare a un passo da casa.
8: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
9: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: www.bricocenter.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
3: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Villach, più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Villach, la convenienza è più vicina di quanto pensi. Good Morning 101.

potuto mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto, è buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.

0: Morning 101.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:04.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Si scava tra le macerie in Colombia colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Pereira, il capoluogo col maggior numero di vittime per il momento. Situazione critica anche a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Per evitare saccheggi è stato imposto il coprifuoco notturno. A Cali si è recato anche il neo presidente colombiano della Spriella, che ha dichiarato l'emergenza nazionale. Proprio da Cali arriva la buona notizia di una mamma estratta viva col suo bambino neonato. Intanto parte la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha assicurato che l'Europa farà la sua parte, e anche la presidente del Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa, Delcy Rodriguez, ha annunciato aiuti umanitari. Medio Oriente, il presidente USA torna a intervenire sulla situazione nello stretto di Hormuz. Lo abbiamo sminato e ora lo controlliamo al 100%, ha dichiarato in conferenza stampa alla Casa Bianca Trump, aggiungendo: d'avere le capacità per decapitare l'Iran, lo scoprirete, ha aggiunto. Molto buoni anche i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, ha garantito, nonostante le divergenze sul piano per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato appena salito sulla sua auto. Lo riferisce il sito israeliano Inet News, citando fonti della sicurezza libica. Tragedia ad Amoroso, in provincia di Benevento, un 17enne egiziano è morto dopo essersi tuffato nel fiume Volturno. Il giovane, che era con un gruppo di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano, è stato travolto dai vortici del fiume e non è riuscito a tornare in superficie. Il corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala 2 assi nella seconda giornata degli europei a Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri. Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Torna in pedana Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
6: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
0: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
7: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
7: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: continua con le notti del vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le notti del vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22. Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Barcolana.

0: Oh, yeah. Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 11 agosto, Ariete. La luna in Leone scende in campo per darci manforte nelle delicate questioni di coppia, energia, entusiasmo e vitalità tipici dell'elemento fuoco. Toro, procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta o niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Gemelli, soli per vocazione? Mai dire mai, soprattutto quando le stelle propiziano incontri fatidici e disseminano petali di rose sul nostro cammino. Cancro, studiamo un piano per assolvere le varie incombenze. Muoviamoci con decisione per superare le difficoltà e onorare i nostri impegni con efficacia. Leone, tante stelle a nostro favore. Il cielo ci fornisce determinazione e intuito per gestire le eventuali diatribe e le ostinazioni familiari. Vergine, la buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Bilancia, la luna e Mercurio sono un toccasana per le relazioni umane. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico da poco ritrovato. Scorpione, possiamo lamentarci con la luna in Leone se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la nostra voglia di attenzioni e visibilità. Sagittario, è un martedì tutto da vivere grazie alla congiunzione luna-mercurio. Un'energia solare ci rende dinamici, seducenti e accattivanti. Capricorno, restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui nostri obiettivi. Il passo è quello di intraprendere modalità d'azione, anche difensive, più efficaci. Acquario, stare da soli ci fa male, senza un amore generoso di calore ci sentiamo smarriti, ma per andare avanti buttiamoci alle spalle il passato. Pesci, lasciamo che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che il cuore è in pace. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:49.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. Abbiamo sminato lo stretto di Hormuz e ora lo controlliamo al 100%, così in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente USA Trump, che torna a minacciare l'Iran, abbiamo le capacità per decapitarlo, e definisce molto buoni i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, nonostante le divergenze sul piano per Gaza. Intanto il Washington Post ha svelato che per lasciare il vertice NATO dello scorso luglio ad Ankara, Trump non ha utilizzato il vecchio Air Force One, come creduto finora. Per la minaccia di un attentato iraniano, subito dopo essere salito a bordo, è stato sbarcato dall'aereo presidenziale per essere trasferito su un aereo militare nascosto su un mezzo solitamente usato per il catering aeroportuale. In Turchia, il presidente USA era invece arrivato a bordo del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala agli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
5: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
2: Buona giornata e ben ritrovati. Condizioni di tempo ancora dettate dalla presenza dell'anticiclone africano che diciamo porta stabilità e porta ancora il gran caldo. Temperature molto alte sono attese ancora oggi, valori intorno ai 36-37 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa. La giornata di oggi però potrebbe essere caratterizzata anche dalla presenza di qualche temporale in montagna che localmente potrebbe poi giungere anche sulla pianura, difficilmente invece sulla costa. Da stasera e soprattutto domani fino a venerdì tornerà a soffiare bora moderata, quindi torneremo a avere vento da est-nord-est più secco, le temperature caleranno leggermente, quindi avremo già domani un po' meno caldo, massime intorno ai 34-35 gradi in pianura, intorno ai 33 gradi sulla costa, e queste condizioni resteranno più o meno simili sia domani che appunto giovedì e venerdì, sempre con la presenza di un po' di bora che porta perlomeno aria un po' più secca e quindi rende un po' più sopportabile il caldo rispetto all'umidità. Il tempo sembra rimanere ancora abbastanza stabile sabato, Ferragosto e anche domenica, e in vista però un peggioramento, vedremo poi i dettagli a partire da domenica sera e lunedì con l'arrivo di piogge temporali, ma come sempre insomma ci aggiorneremo.
1: Grazie, ringraziamo Sergio Nordio dell'ARPA e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
5: Benvenuti questo martedì 11 agosto, beh andiamo subito a vedere la situazione. Questo martedì Santa Chiara, accade oggi eclissi solare quasi totale in Italia, era il 1999. 1934 apre la prigione di Alcatraz. Nati questo giorno Maria Teresa Meli, 1961, grande giornalista televisiva. Giuseppe Di Vittoria invece, che è stato anche lui un politico sindacalista, 1892. 1953 Hulk Hogan, che è il fisico possente, l'uomo con i baffi da vichingo. Lorenzo Bernardi, ex pallavolista, 1968, e Massimiliano Allegri, un ex calciatore, 1967. Invece ricordiamo i scomparsi oggi: Robin Williams, 2014, è stato un grande personaggio di Hollywood, e Tazio Nuvolari, invece 1953, che è stato un pilota motociclistico e automobilistico.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
6: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
1: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
2: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
3: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
4: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
5: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:33.
2: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. Capita. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Abbiamo sminato lo stretto di Hormuz e ora lo controlliamo al 100%, così in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente USA Trump, che torna a minacciare l'Iran, abbiamo le capacità per decapitarlo, e definisce molto buoni i rapporti col primo ministro israeliano Netanyahu, nonostante le divergenze sul piano per Gaza. Intanto il Washington Post ha svelato che per lasciare il vertice NATO dello scorso luglio ad Ankara, Trump non ha utilizzato il vecchio Air Force One, come creduto finora. Per la minaccia di un attentato iraniano, subito dopo essere salito a bordo, è stato sbarcato dall'aereo presidenziale per essere trasferito su un aereo militare nascosto su un mezzo solitamente usato per il catering aeroportuale. In Turchia, il presidente USA era invece arrivato a bordo del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavitola. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania, la sospensione prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala gli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Torna il Festival di Maiano dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica: Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere. Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
2: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Punto Nutrizione, a cura della biologa nutrizionista, dottoressa Elisa Cosuta.
1: Buongiorno e bentornati a Punto Nutrizione. Nelle scorse puntate abbiamo visto come l'idratazione possa spegnere i falsi segnali di fame e come i grassi buoni siano i veri custodi della nostra sazietà. Oggi però affrontiamo il tabù supremo della nutrizione, la leggenda metropolitana che ha rovinato le cene di intere generazioni. La regola fantomatica secondo cui i carboidrati dopo le 6 di sera si trasformano magicamente in grasso. Quante volte vi siete privati di un buon piatto di pasta a cena con il senso di colpa preventivo, ripiegando su una fettina di pollo scondita e due foglie di insalata per restare, tra virgolette, leggeri? C'è questa credenza radicata secondo cui, dopo una certa ora, qualsiasi grammo di pane o pasta consumato sia destinato a depositarsi direttamente sui fianchi. Dobbiamo capire come funziona la nostra macchina. Il nostro corpo segue i ritmi circadiani, ovvero un orologio biologico interno orchestrato dal sole. Nelle prime ore della giornata, al mattino o a pranzo, la nostra biologia è naturalmente predisposta a digerire, assimilare e metabolizzare il cibo con la massima efficienza. Man mano che il sole cala e si avvicina alla sera, il corpo sposta le sue energie, rallenta i processi digestivi e si prepara alle fasi di riparazione cellulare, rigenerazione e disintossicazione notturna. Ecco perché la regola d'oro è arrivare a cena già ben nutriti. Partiamo da un concetto fondamentale. Non potete pretendere di fare una cena equilibrata, leggera e consapevole se avete passato l'intera giornata a correre, saltando il pranzo o vivendo di caffè e cracker. Se arrivate a casa la sera con il serbatoio biologico completamente vuoto, la cena non sarà un pasto, sarà una buffata di sopravvivenza. Il vostro corpo, terrorizzato dall'idea di restare senza energia, vi spingerà a divorare qualsiasi cosa troviate sul vostro cammino. Se avete mangiato il carburante giusto a colazione e a pranzo, vi siederete a tavola tranquilli, sereni, pronti a fare una scelta di qualità e non di disperazione. Tra poco parleremo meglio del concetto di qualità, ma intanto sfatiamo il secondo grande mito. La sera mangio solo proteine, così digerisco in fretta. Niente di più falso. Chimicamente le proteine, che siano la classica bistecca o il petto di pollo, richiedono un lavoro digestivo lunghissimo e complesso da parte dello stomaco e del fegato. Questa digestione laboriosa alza la temperatura corporea profonda e tiene il sistema nervoso in allerta, proprio mentre il corpo vorrebbe avviare i suoi processi di pulizia notturna. Vi addormentate con fatica, avete un sonno frammentato e vi svegliate stanchi. I carboidrati complessi di qualità invece sono estremamente più facili e rapidi da digerire. Non solo vi fanno dormire meglio perché non affaticano lo stomaco, ma favoriscono l'ingresso nel cervello del triptofano, un aminoacido chiave che viene trasformato in serotonina, l'ormone del relax, e poi in melatonina, che è l'ormone del sonno. Mangiare la giusta quota di carboidrati la sera dice al vostro sistema nervoso: ok, la giornata è finita, siamo al sicuro, possiamo rilassarci e riposare. Passando alla parte pratica, cosa vuol dire puntare sulla qualità? Come dobbiamo comporre questo piatto della sera per dormire divinamente e svegliarci carichi di energia? Cosa vuol dire puntare tutto sulla qualità della materia prima? Ecco le mie tre regole d'oro da applicare stasera in cucina. La prima, scegliete i carboidrati nobili come i grani antichi. Dimenticate la pasta raffinata di scarsa qualità o i prodotti da forni industriali ricchi di additivi. Portate in tavola la pasta di grani antichi come il Senatore Cappelli, il Farro Monococco. Contengono un glutine molto più digeribile. Oppure puntate sui cereali in chicco di qualità. Riso integrale, riso nero, quinoa. Questi cibi rilasciano energia in modo lento e costante, tenendo la glicemia piatta durante la notte ed evitando i risvegli notturni. La seconda. La cena deve essere leggera ma completa. Il carboidrato di qualità non va mai lasciato da solo. Abbinatelo sempre a una generosa porzione di verdure di stagione, cotte o crude, a seconda di come risponde il vostro intestino, che con le loro fibre rallentano ulteriormente l'assorbimento degli zuccheri, e una piccola quota proteica facile da digerire, come ad esempio le uova o dei legumi decorticati. E ovviamente non dimenticate mai il nostro amato filo d'olio extravergine d'oliva crudo. Ma soprattutto, ascoltatevi e sperimentate. Come dormite se mangiate la carne la sera? Come vi svegliate? E come va invece se mangiate dei legumi o del pesce? Magari siete tra quelle persone fortunate che possono mangiare anche le pietre e digeriscono benissimo tutto, ma la consapevolezza vi offre il potere di scegliere. Siamo tutti diversi. Le uova, ad esempio, per la biologia sono leggerissime, ma a qualcuno la sera possono risultare pesanti. Se vi accorgete che dormite meglio con un trancio di pesce, fantastico, mangerete le uova a pranzo. Nel vostro corpo ci siete solo voi. Una volta che iniziamo ad osservare come risponde la nostra macchina in base a ciò che introduciamo, possiamo usare il cibo come il nostro miglior alleato. La terza regola invece, ascoltate la vostra giornata. Se è stata molto attiva o vi siete allenati nel tardo pomeriggio o sera, i vostri muscoli saranno come spugne, pronti ad assorbire i carboidrati per ripristinare le riserve. In quel caso la quota di carboidrati serale sarà fondamentale per recuperare bene. Insomma, smettiamo di vivere la cena come una punizione o un calcolo matematico. Nutritevi bene di giorno per poter scegliere con amore e consapevolezza la sera. Mangiare carboidrati di qualità a cena significa fare un investimento sulla qualità del vostro sonno e sulla vostra energia di domani. La prossima settimana affronteremo un tema caldissimo, un fenomeno che spopola sui social ma che nasconde tantissime insidie: il mito del detox. Vedremo se beveroni verdi, tisane miracolose, digiuni punitivi servono davvero a qualcosa o se sono una trovata commerciale, e vi spiegherò come supportare la vera depurazione del corpo partendo dal cibo vero. Grazie per essere stati con me su Punto Nutrizione. Un abbraccio, buona cena di qualità a tutti e buon proseguimento su Radio Punto Zero. Just
0: in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11 e 14 minuti.
0: Punto Zero.

0: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile. Il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme. Valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute? Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti. Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute? Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi

0: zia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti a Radio.0, 338-611-6060. Vi porto adesso alla festa di San Rocco, a Urisina, pronta per i 4 giorni di festeggiamenti, e sono proprio col sindaco Igor Gabrovets, che è qui con noi in radio, anzi al telefono, ma è come se fosse qui. Intanto buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, si sta bene, fa caldo anche ad Urisina, ecco, in questi giorni.
1: Allora, c'è la festa del patrono, che cosa succederà in questi 4 giorni dal 13 al 16 agosto?
2: Beh, saranno 4 giorni ricchissimi. La festa del Santo Patrono, che è il patrono della chiesa di Urisina e di conseguenza poi anche il patrono di tutto il comune, non fosse che domenica, che cade domenica, sarebbe un giornata di festa in tutto il comune. Beh, è un patrono che si festeggia da sempre, dall'alba dei tempi. Inizialmente era una festa prettamente religiosa, infatti la domenica 16, festa di San Rocco, alle 9:30 ci sarà la messa solenne bilingue nella chiesa di Urisina, poi con una bella processione per le vie del paese, come si faceva un tempo, con la banda musicale di Urisina, con i costumi popolari, con tanta gente, ecco, che partecipa e rivive questa tradizione di anno in anno. Ci abbiamo poi aggiunto tante cose che la rendono poi una vera e propria festa di paese, che dura 4 giorni. Iniziamo giovedì 13, questo giovedì, con tutta una serie di eventi culturali, un bel torneo di beach volley sul campo sportivo del Soccola da Urisina, poi per arrivare al momento clou inaugurale, che è il conferimento dei riconoscimenti ai cittadini e alle cittadine benemerite. Quest'anno sono 7 persone che si sono contraddistinte non soltanto nel corso dell'anno, ma in una vita al servizio delle attività culturali, sociali, sportive, quindi persone che vogliamo porre anche ai giovani come esempi di comunità, la risposta, ecco, a quello che è il progredire del chiudersi in se stessi, della poca attenzione all'altro. Dicevo, si inizia con un torneo di beach volley, prosegue poi con laboratori di danza, con serate letterarie, presentazioni di libri. Ogni sera c'è musica dal vivo, la prima serata di giovedì con il DJ. E poi il sabato, ecco, ai triestini non serve presentarli, ci saranno i bandomat, e venerdì sera e sabato e domenica anche musica da ballo, musica accompagnata da stand enogastronomici e soprattutto tanta allegria. La novità dall'anno scorso in poi, ogni terzo sabato mattina abbiamo il mercatino delle pulci in piazza d'Urisina, quest'anno cade proprio il 15 agosto, quindi per Ferragosto. Per San Rocco abbiamo un doppio appuntamento: il mercatino delle pulci del sabato mattina si ripropone e si ripete anche il giorno successivo, la domenica sera, in questo caso sul campo del Soccol. Ecco, e nel mezzo, ecco, tante cose: una tavola rotonda sulla costruzione dei muretti a secco, sempre domenica, la visita guidata poi del campanile di Urisina, anche un'occasione per salire qualche decina di metri e vedere Urisina da un'altra prospettiva. Quindi tante cose da vedere, da fare, interessanti per i turisti che la riscoprono di anno in anno sempre con più attenzione, ma poi molto attesa anche dai nostri concittadini. Un tempo ad agosto si svuotava tutto, non succedeva.
1: Invece adesso no.
2: Io dico sempre a tutti, agosto è, per chi può, naturalmente, con gli impegni lavorativi, è il mese migliore per restare a casa, perché succedono tante cose e in giro c'è caos, i prezzi sono alti e fa caldo. Quindi andiamo in ferie un po' prima, un po' dopo, ma ad agosto restiamo a casa.
1: Beh, a Ferragosto c'è anche un brindisi offerto da Mensile QB, insomma, c'è per tutti i gusti, sì, per tutte le età. Altra cosa che ti volevo chiedere è il discorso, non so, macchine, spostamenti, bus, come funziona per arrivare?
2: A Urisina è raggiungibile dalla 44 sostanzialmente ogni ora, ogni 40 minuti, tutti i giorni della settimana, quindi anche nei festivi. Collega Piazza Oberdam passando per Urisina e poi arriva giù fino al Villaggio Pescatore, San Giovanni di Duino. Quindi i mezzi pubblici non sono un problema. Si potrebbe arrivarci ad Urisina anche in treno, c'è la stazione di Bivio di Urisina, però da lì si fa qualche passo, in qualche decina di minuti poi.
1: Bellissimo.
2: A piedi. Ma io a chi sale dalla città consiglio sempre la 44, in mezz'oretta con 1,50 euro siamo da Urisina e possiamo anche rientrare dopo aver festeggiato un po' di più, ecco, senza andare nei dettagli.
1: Super, quindi Igor, mi raccomando, non mancate 13-16 agosto a Urisina, celebra San Rocco. Che dire, se siete nelle nostre zone oppure state ascoltando in

0: Momento alla radio, siete a Udine, a Pordenone, siete a Gorizia, siete in giro, che state viaggiando per il nostro territorio, beh, sapete che adesso c'è dal 13 al 16 agosto a Orisina questa bellissima festa. Igor, grazie mille.
1: Grazie, grazie a te, vi aspettiamo.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
4: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
5: Buona giornata e ben ritrovati. Condizioni di tempo ancora dettate dalla presenza dell'anticiclone africano che diciamo porta stabilità e porta ancora il gran caldo. Temperature molto alte sono attese ancora oggi, allora intorno ai 36-37 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa. La giornata di oggi però potrebbe essere caratterizzata anche dalla presenza di qualche temporale in montagna che localmente potrebbe poi giungere anche sulla pianura, difficilmente invece sulla costa. Da stasera e soprattutto domani fino a venerdì tornerà a soffiare buona moderata, quindi torneremo a avere vento da est-nord-est più secco. Le temperature caleranno leggermente, quindi avremo già domani un po' meno caldo, massimo intorno ai 34-35 gradi in pianura, intorno ai 33 gradi sulla costa, e queste condizioni resteranno più o meno simili sia domani che appunto giovedì e venerdì, sempre con la presenza di un po' di bora che porta perlomeno aria un po' più secca e quindi rende un po' più sopportabile il caldo rispetto all'umidità. Il tempo sembra rimanere ancora abbastanza stabile sabato, Ferragosto e anche domenica, e in vista però un peggioramento, vedremo poi i dettagli, a partire da domenica sera lunedì con l'arrivo di piogge temporali, ma come sempre insomma ci aggiorneremo.
4: Grazie, ringraziamo Sergio Nordio dell'ARPA e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
5: Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao.
6: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Oggi cielo sereno al mattino, poco nuvoso variabile nel pomeriggio con possibile qualche locale rovescio temporale. Temperatura 1000 metri 24 gradi, 2000 metri 16 gradi. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, per qualche locale nuvolosità pomeridiana, sarà possibile qualche isolato rovescio temporale di calore. Temperatura 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 14 gradi. Andiamo a vedere la Sappada oggi, piovaschi alternati a schiarite, 21 km all'ora il vento, temperatura dai 15 ai 25 gradi. Domani invece nubi sparse, venti che vanno fino a 12 km all'ora, ma temperature 14 e 23 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi nubi sparse, venti che vanno fino a 22 km all'ora con temperature dai 15 ai 25 gradi. Domani previste nubi sparse, venti che vanno fino a 13 km all'ora con temperature tra i 16 e i 24 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È di almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia. 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari, sostegno assicurato anche dall'Unione Europea e dal Venezuela, colpito da un violento sisma meno di 2 mesi fa. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente siriano è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. Sono 6 i morti causati dall'attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhia, colpita anche con missili nordcoreani, 19 i feriti. Ad aggiornare sulla situazione è il presidente Zelensky via social, sui quali informa che sono stati danneggiati anche un ospedale per malattia infettiva a Kiev e stazioni elettriche a Kherson e Kharkiv. Oltre ai missili, conclude Zelensky, sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali di produzione iraniana. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza-Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e metodi educativi denigratori e coercitivi. Ci sono 5 indagati per disastro colposo per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano avvenuto lo scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, comunicando che gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori di ristrutturazione in corso al momento del crollo. Disposto il sequestro della parte centrale del palazzo, proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi. E dal 26 agosto, sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: L'estate continua con le Notti del Vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva Piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le Notti del Vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Il mondo delle meraviglie esiste veramente, è di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
1: Ad agosto, all'Hotel Caravankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Caravankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su caravankenhof.com.
3: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
1: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
4: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
1: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
4: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
1: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
4: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il numero delle vittime è in continuo, tragico aggiornamento. Il lavoro incessante dei soccorritori, città devastate e ospedali al collasso. La Colombia è alle prese con le conseguenze del violento terremoto di ieri. Cristina Scarpa.
3: Oltre 130 vittime accertate, più di 500 feriti. È notte in Colombia, il bilancio ufficiale del terremoto di ieri, 7.4 di magnitudo, il più forte degli ultimi 10 anni, è fermo da ore, ma il lavoro dei soccorritori non si arresta. Si scava tra le macerie nelle città più colpite. Pereira, il capoluogo più vicino all'epicentro, 500.000 abitanti e 60 corpi senza vita già recuperati. Difficile la situazione anche a Cali, terza città del paese. Qui i feriti sono oltre 400 e hanno mandato in tilt il sistema di assistenza, che deve fare i conti anche con diversi ospedali che hanno dovuto essere evacuati. I dispersi sono 180, secondo quanto indicato dal neo presidente della Espreia, insediato appena qualche giorno fa, che ha riferito anche di 5.000 abitazioni crollate. Tra le buone notizie, il recupero di una mamma e del figlio neonato estratti dalle macerie in buone condizioni. In alcune zone della città è stato poi imposto il coprifuoco notturno per scongiurare violenze e saccheggi, mentre è ripresa l'attività all'aeroporto internazionale di Cali, interrotta per la mancanza di energia elettrica. Sarà utile per ricevere gli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari, mentre dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma a meno di 2 mesi fa, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato aiuti umanitari.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione di Damasco. L'ex presidente è tuttora a Mosca, dove è fuggito con la famiglia nel 2024. È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Il momento sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Tensione tra Roma e Madrid sull'immigrazione. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 per l'audizione del ministro Matteo Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. L'associazione medica di Ceuta intanto lancia l'allarme: nella città autonoma è in corso una vera e propria catastrofe sanitaria. 2 maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre 2 denunciate. Nella struttura dove operavano, un asilo nido della provincia di Monza Brianza, le indagini iniziate lo scorso aprile hanno evidenziato abituali carenze nell'accudimento, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in alcuni casi, il ricorso a punizioni degradanti e a metodi educativi coercitivi nei confronti dei bambini. Aperta dalla doppietta oro argento di Fabri Weir nel getto del peso maschile, la spedizione azzurra agli europei di atletica a Birmingham cala oggi altri 2 assi. Nadia Battocletti difende nei 5.000 metri il titolo conquistato 2 anni fa a Roma, punta addirittura al tris nei 100 metri un fiducioso Marcel Jacobs.
4: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da 2 campionati europei vinti, puntiamo al terzo. Non nascondo che gli avversari ci sono tosti, però so di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in pista.
2: Medaglie nel mirino degli azzurri anche nelle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Stasera Thomas Ceccon nella finale di 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: L'estate continua con le notti del vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le notti del vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: Torna il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia, a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica, Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026, ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
2: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì.
1: Lasciati trasportare a
2: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro.

0: Nava Trst, Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
3: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
4: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. Capta. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
5: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
6: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
7: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Venezia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, Sergio Nordio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati. Condizioni di tempo ancora abbastanza dettate dalla presenza dell'anticiclone caldo di origine africana, quindi anche la giornata di oggi la temperatura è molto al di sopra della media. Ci sarà qualche temporale in montagna nel pomeriggio, che però difficilmente arriverà sulla costa, potrebbe sfiorare Lambire e il Carso, ma la probabilità comunque è medio-bassa. Comincia di nuovo a soffiare bora moderata, stasera un po' più sostenuta, domani mattina, specie a Trieste, grafica intorno ai 60 km orari, questa presenza di masse d'aria continentali da est-nord-est ci accompagnerà fino a venerdì, quindi avremo condizioni più secche già domani, un'atmosfera più secca, sempre con la presenza di bora moderata appunto per tutti i prossimi giorni e appunto condizioni che renderanno il caldo un po' più sopportabile. Ci sarà un lieve calo delle temperature e in pianura passeremo appunto dai 36-37 di oggi ai 34-35 domani, sempre sui 33 gradi le massime previste sulla costa nei prossimi giorni. Il tempo tenderà poi diciamo a cambiare probabilmente tra domenica e lunedì, ma per questo avremo comunque tempo di aggiornarci.
2: Meraviglioso, grazie mille, rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theater Museum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo Montagna. Oggi cielo sereno al mattino, poco nuvoloso variabile nel pomeriggio, con possibile qualche locale rovescio e temporale. Temperatura 1000 metri 24 gradi, 2000 metri 16 gradi. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, per qualche locale nuvolosità pomeridiana, sarà possibile qualche isolato rovescio e temporale di calore. Temperatura 1000 metri 22 gradi a 2000 metri 14 gradi. Andiamo a vedere la Sappada oggi, piovaschi alternati a schiarite, 21 km all'ora il vento, temperatura dai 15 ai 25 gradi. Domani invece nubi sparse, venti che vanno fino a 12 km all'ora, ma a temperature 14 e 23 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi nubi sparse, venti che vanno fino a 22 km all'ora, con temperature dai 15 ai 25 gradi. Domani previste nubi sparse, venti che vanno fino a 13 km all'ora, con temperature tra i 16 e i 24 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15. Punto zero FM.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Continua drammaticamente a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Il sisma più forte degli ultimi decenni. Si contano finora 169 morti. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Intanto è stato riaperto l'aeroporto di Cali. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne. Le tensioni tra Roma e Madrid si rinfocolano con le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che in conferenza stampa da Ceuta, dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, assicura: nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen. Intanto è altissima l'attenzione ai controlli dopo che gli 007 hanno intercettato segnali di un nuovo piano per un ingresso di massa nei giorni di Ferragosto. Sigfrido Ranucci, tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Parla l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista al centro della vicenda che ha fatto scattare l'arresto di Walter Lavitola. Per l'imprenditore pluripregiudicato domani l'interrogatorio di garanzia, mentre si fa imminente la richiesta di estradizione per il suo factotum camerunense Tavares, ora latitante in Africa. Lavitola ha organizzato l'attentato per favorire l'ascesa politica dell'amico, che sarebbe stato sedotto dai suoi piani. È l'ipotesi del GIP nell'ordinanza di arresto. La morsa del caldo si mantiene salda in Italia. Oggi ancora 19 città con il bollino rosso. Questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature accompagnato da un'allerta per violente precipitazioni e temporali. Ed è tutto a più tardi.
4: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday, con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. LignanoHoliday.com. E sei già al mare?
5: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
6: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
5: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: zia Giulia.
1: Ma buongiorno, buon pomeriggio, sono... Sì, chi è? Chi non è? Chi è? Chi è? Pronto? Ehi, chi ha il telefono? No, sto scherzando. Allora, 338-611-6060, potete mandarci un WhatsApp, un SMS, un vocale, quello che volete. Oggi non sono solo, signori, perché ne ho due, non uno. Allora, sentite la voce maschile, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, lui è il dottor Francesco Viviani.
2: Buongiorno, buongiorno ai nostri radiospettatori.
1: Allora, lui sarà come, non posso dire il programma, ma prova a immaginare, tu sarai parte di un programma dove sarai è presente quello che dice le cose che non devi dire.
2: Sì.
1: Ecco, non moralizzatore, ma qualcosa del genere, tipo quello che, in qualche modo io sono la parte allegra, tu sei la parte un po' più fiscale, e poi abbiamo la voce femminile che sarà quella eterea. Ti piace la parola eterea?
2: In mia difesa dico che sono stato reclutato qua per strada 5 minuti
1: sì,
2: fa.
1: Detta così però è brutto. E abbiamo, io non vi dico chi, come si chiama, adesso dovete scoprirlo, lei lo dirà con calma nel suo tempo, nelle sue cose, perché così scopriamo chi è. Allora, la chiamiamo Nina, effettivamente si chiama Nina. Allora Nina, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora ciao, sono Nina. Allora età? Altezza e poi basta, perché dopo facciamo piano piano, scopriamo le carte.
3: Allora, ho 25 anni, ne dimostro 18.
1: Quindi un quarto di secolo, subito vedo
3: esatto,
1: così.
3: Esatto, subito sì. Così, 1,80 m.
1: Scusa Francesco, quanto sei alto?
2: 1,77 mi batte.
1: Aia, neanche quei tacchi riesci?
2: Neanche.
1: Allora, siamo qui oggi, signori, perché voi che siete... in macchina, qualcuno è al mare, qualcuno si sta, non so, sarà al lavoro, farà qualcosa, oppure non fa niente, non lo so, beati voi. Noi siamo qui al fresco, per fortuna, siamo tranquilli, ma volevamo un po' scoprire il mondo di Nina. Voi dite, ma chi è Nina? Nina, allora intanto di l'ultima cosa che hai fatto, così andiamo un po' andiamo da avanti, poi torniamo indietro.
3: L'ultimo lavoro,
1: l'ultimo
3: intendi?
1: Lavoro che hai fatto,
3: l'ultimo cos'è? Lavoro, stiamo girando una serie TV e non posso dire altro.
1: Perché non si può spoilerare.
3: E non si può dire.
1: Neanche per chi?
3: No.
1: Ma è grande?
3: È grande.
1: Okay.
3: grande.
1: Non si può dire il colore?
3: No.
1: No, tranquilli, non è cose strane, è normale. Comunque piattaforma digitale.
3: Esatto.
1: Okay, piattaforma
3: serie
1: digitale.
3: TV Rai, ma non posso dire altro.
1: Basta, non diciamo altro.
3: È un work in progress.
1: Allora, facciamo così, dato che Nina è un volto particolare, un volto che intanto come nasce tutta questa cosa di arrivare mondo moda, mondo spot, mondo film? Cioè, tu hai 25 anni, quindi tornando indietro, a che età cominciato a...
3: Ho iniziato prima del Covid, quindi okay. 2019, con tre miei amici che salutiamo, Davide, Marco e Andrea,
1: okay.
3: Che sono tre fotografi,
1: okay.
3: E con i quali ho iniziato a fare i miei primi scatti, i miei primi set, e da lì è nata la passione per la moda e per la fotografia, e da lì ho continuato, e quindi siamo arrivati alla veneranda età di 25 anni, diventando freelance.
1: Ma scusa, come fai per non so, anche lì le ragazze tante volte come fanno per poi andarsi a far chiamare, fai provini, cosa fai? Fai tu, vai
3: ci
1: su
3: sono
1: internet?
3: I casting, ci sono okay. I casting nelle agenzie di moda, però è un mondo di cui io non ne so molto, perché ho sempre fatto da autodidatta e ho continuato tramite conoscenze, tramite amici.
1: Cioè hai avuto una botta di fortuna, ti sei buttato
3: sì,
1: lì.
3: Sì.
1: Allora, dato che vedi, vicino abbiamo Francesco, che anche lui fa da autodidatta, l'ultimo film che hai fatto qual è?
2: Ah, io ho girato, vedi, sei caduto male, perché ho fatto 10 anni di Accademia di Teatro.
3: Vedi.
2: E ho girato la ricostruzione del caso Lesini, per chi l'ha visto.
3: Veramente?
2: Ho fatto anche un paio di cortometraggi.
1: Dai. Mm. Vedi che scopriamo
3: vedi,
1: le carte.
3: No. Ho conosciuto un collega.
1: Ma tu sai che tu non sai, ma non sei preparato. Ma anch'io.
2: Vabbè, ma tu sei una star.
1: No, aspetta. Io ero la spalla destra di Castellitto.
2: E beh,
1: cioè, quindi non
2: dici niente poco.
1: Allora, che io avevo già, quando siamo andati nel set, io sapevo che c'era lui. Quando è arrivato, ho detto cavoli. Poi, quando ha cominciato a diciamo a recitare, io ho pensato: cavolo, questo come fa? Cioè, gli diceva stop. E lui tornava al stesso punto, con la stessa medesima espressione, tonalità, quello che vuoi, in quell'esatto istante. Cioè, io dicevo: come fa? Quando toccava a me, mi dicevano stop, perché avevo già spegolato, sbagliato, perché poi ero distratto, poi io ho ADHD, quindi per me nel momento che lui parlava ero così, tipo cosa sto facendo? E lui era pazzesco, lui mi fa: no, ma era tranquillo, adesso ti rilassi, non preoccuparti, si sbaglia all'inizio, tu fai. L'abbiamo fatto, non so, penso 10 volte. E lui
3: ed è anche poco.
1: Sì, lui ripeteva la battuta, la stessa, e solo io sbagliavo. Cioè, lui era la macchina. No, era, è stata una bella esperienza. Ma invece vi chiedo a tutte e due, dato che tu sei la parte giornalistica, no? La parte giornale. Cioè, tu, se dovessi fare adesso in questo momento una domanda a Nina, che domanda faresti? Cioè, non dico indiscreta, ma una domanda un po' più pizzicotto. Da giornalista, un po' più stronzetto.
2: Nina, vedresti oggi la tua vita dietro una scrivania, ma soprattutto tra 10-15 anni ti vedresti timbrare un cartellino?
3: Assolutamente mai. No, no.
2: Quindi non cambieresti la tua vita?
3: No, non me lo permetterei mai.
2: Stai inseguendo un sogno, quindi?
3: Sì, un sogno magari non cercato, però.
1: Ma infatti questa cosa qua non è stato cercato, è una cosa che un po' ti è capitata in mano, ti è esplosa,
3: esatto,
1: in mano.
3: Esatto.
1: Quindi un po' per gioco.
3: Un po' per gioco, esatto. E io poi, da piccola, volevo fare la biologa marina.
1: Pensa a te
3: dove siamo arrivati.
1: Dalla biologa marina a vabbè,
3: esatto. Però
1: tu cosa vuoi fare?
3: Il sogno è trasferirmi alla
2: Hawaii. Io giornalista.
1: Ah, sempre?
2: Sempre.
1: Ah, tu sempre?
3: Vedi?
2: Sì, sì, io ho realizzato il mio sogno.
1: Ok.
2: Sì,
1: ci sogni, poi ci sono tanti, poi si muovere ancora.
2: Uno dei
1: poi,
2: sogni.
1: Uno dei sogni.
2: Sì, sì.
1: Tu invece il tuo sogno adesso da 25enne, da un quarto di secolo.
3: Non dirlo
1: che,
3: ancora.
1: Un quarto di secolo. Che cosa vorresti, cioè, ecco, per esempio, dove vorresti arrivare? Cosa vorresti, non so, la nuova Nina Moric?
3: Se ti devo dire la verità, non guardo mai al futuro, è una cosa che non faccio mai perché mi mette ansia.
1: Questa è una cosa noi.
3: Ma neanche il passato.
1: A zero?
3: È una cosa che mi deprime totalmente.
2: Cioè, lei
3: quindi
2: vive il Kairos, proprio vive
1: no, lei
2: l'oggi.
1: Vive qui e ora.
3: Con il flow.
1: Qui,
3: sì.
1: Però, scusami, ma neanche di dire, non so, ti piacerebbe, ecco, un film che ti piacerebbe fare, o un attore con cui vorresti fare un film o qualcosa, c'è un tuo?
3: Non si dice mai perché porta sfiga.
1: Ah sì?
3: Ma ti dico che l'unico desiderio che ho è andare a vivere in un posto tropicale. Questo è il mio sogno.
2: Beh,
3: della vita.
2: Secondo
3: proprio
2: me Trieste tra 10 anni
1: potrebbe
3: sì, no? Cioè, questo caldo
2: tropicale.
1: Siamo se vai in Piazza d'Italia, se vuoi ti metti
3: sì, no?
1: Un attimo
2: con i nuovi alberelli.
1: Voi che siete così in un mondo, perché insomma giriamo un po' le carte, no? Se invece la tua vita non tu ti vedi biologa, però lui ti ha detto scrivania, però col senno di poi biologa vuol dire stare sotto la scrivania e timbrare un cartellino.
3: No, può essere biologa sul campo.
1: Ah, quindi andare proprio
3: in mezzo alle tartarughe.
1: A vedere di notte come
3: esatto,
1: vale porre.
3: Esatto. Ah. Niente scrivania per Nina.
1: Invece un viaggio che vorresti fare?
3: Un viaggio che vorrei fare sicuramente la Hawaii.
1: Ah, ecco.
3: Sì, invece, è il mio posto del cuore.
1: Un viaggio che vorresti fare, sì, che poi fa un
2: ma sai, Tanzania.
1: Tanzania.
3: Bello.
2: Mi manca l'Africa.
1: A vedere gli animali o semplicemente Tanzania, mare, cose?
2: No, gli animali.
1: Animali?
2: Gli animali, fare un cioè proprio una bella esperienza, ma sono tanti posti nel sud-est asiatico, poi adesso anche con le offerte, se uno per tempo
1: ci vedo però vestito tipo un non so se ti ricordi quei film che sono anni 80, 75, 80, che sono quelli col cappello da avventuriero, tipo che va,
3: me lo vedo,
1: parte,
3: me lo
1: sì,
3: vedo
1: sì, vestito quel color verdignolo molto inglese,
3: color
1: molto
3: khaki,
1: inglese.
3: No?
2: Anche.
1: Ma perché devi dire color khaki?
2: E poi è bellissimo
1: subito ti ha assomigliato color khaki,
2: è bellissimo il color khaki.
1: Se ti
3: poi se sei abbronzato ti sta anche meglio.
1: Senti, rifai una foto che dopo su ChatGPT proviamo a farlo diventare avventuriero color khaki.
3: Però assolutamente
1: fai a mezzo busto, gli fai la foto, poi ce la giri che vediamo fare. Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltarci la nostra Sabrina Carpenter, detta anche Carpentiera. Dopo ritorniamo sempre qui Radio.0.

0: Ultima notizia: eclissi solare, domani la luna oscurerà il 90% del sole. Ecco dove vederla a Trieste. Sarà uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell'estate. Domani, mercoledì 12 agosto, un'eclissi solare parziale attraverserà i cieli europei e sarà visibile anche in Italia, con condizioni particolarmente suggestive a Trieste, dove il fenomeno coinciderà con il tramonto del sole.
1: Aspetta,
0: lo sapevi?
1: Allora,
2: certo, lo sapevo.
1: Informazione globale: mi raccomando, non dovete guardare l'assenza delle protezioni adeguate. Mi raccomando, molto importante.
0: Gli occhiali stanno andando a ruba.
1: Sì, gli occhiali stanno andando a ruba. Non so dove trovarli, perché anch'io ho visto che era molto difficile andare a cercare. Mi hanno detto che deve essere proprio un occhiale particolare, perché questa eclissi è un po' potente. Quindi non so quante volte è più forte quando si va a chiudere. Quindi mi raccomando, non guardatela così con gli occhi al cielo. Non guardatela con gli occhiali da sole, ma ci deve essere delle lenti specifiche.
0: E se potete, restate a casa col condizionatore.
1: Ecco, bravi. No, no, no, tu lo guarderai?
2: Spero di sì.
1: Sì, ma hai gli occhiali?
2: No.
1: Allora, ah, mamma mia.
2: Ma ci sono le stelle cadenti.
1: Sì, anche gli occhi, però ti servono, se no, altrimenti è difficile. Vi chiedo entrambi una cosa. Allora, mare o montagna?
2: Mare tutta la vita.
1: Ok.
0: Montagna.
1: Montagna. Siete yin e yang voi due.
0: C'è mare, allora, mare solo in crociera.
1: Dolce o salato?
2: Salato.
0: Dolce. Cioè, gelato soprattutto.
1: Ok, treno o aereo?
2: Aereo.
0: Treno. Cioè, Oriente Express possibilmente. Che riapre? Hai visto? Ma scusami, ritorna all'Oriente Express.
1: Tu che sei tutto informato, io ho visto un giorno in stazione un treno vecchissimo. Cos'era? Ho visto un treno, proprio un treno passeggero.
0: Le nuove forze treno di Trenitalia?
2: Treno della memoria?
0: Il treno del ricordo. No, il treno del ricordo. C'è anche quello della memoria. Mm-hmm. Sarà stato quello, sì. No, bellissimo.
1: Se cominciate a dirmi così, comincio ad avere i primi problemi di memoria. Perché memoria, ricordo, memoria, ricordo.
0: Sono due treni differenti.
2: Sì.
1: Allora, Nina, facciamo un test.
2: Mm-hmm.
1: Io ti dico tre parole.
2: Ok.
1: Allora è luce. Luce.
2: Mm-hmm.
0: Acqua e gas, bolletta.
1: No, no. Luce.
0: Salita del 10%.
1: Attenzione. Rosso. Auto.
2: LED.
1: No. Luce. Poi?
2: Rosso. Auto.
1: Ok, adesso ricordati, fra un minuto te li richiedo.
2: Ok.
1: Vediamo, questa è la prova per la mente, se ci sta o non ci sta. E, invece, d'estate, ecco mare, tu che sei, devi fare, tu sei una che si abbronza oppure tende, cioè sei un po' che ti metti la crema tipo...
2: Io mi scotto. Divento viola, mi scotto.
1: E come fai poi quando vai a farti, che non so, è ambientato?
2: Protezione 50.
0: No, ma l'hai vista Anna Hathaway?
1: No.
0: No?
1: No.
0: No, ma non sei sul pezzo.
1: No.
0: Hanno fotografato Anna Hathaway, non so dove, se in Grecia o altrove.
1: Con la crema.
0: Tipo come i cinesi, con queste tute, con questo...
1: Ah, quelle,
0: ma perché? Quelle. Perché lei sta girando, cioè solo quest'anno esce con 4 pellicole... Quindi magari deve rifare una ripresa, riprendere una scena, certo. E non può abbronzarsi.
1: Ah, quindi
0: e quindi la vedevi bardata con questa tipo tutta coperta.
1: Che bello.
0: Molto interessante.
1: Che bello. Tu ti metti tutine? Sei come
2: no,
1: tedeschi?
2: Assolutamente no.
1: No?
0: Beh, lei
2: non
0: è
2: vorrei
0: bellissima,
2: mai
0: visto che
2: il
0: lentigini.
2: Segno dei pantaloncini.
0: Hai delle lentiggini, hai un qualcosa...
2: Grazie.
1: Ma ti chiedono se sono finte?
2: Sempre. Sì. Ogni volta, ogni
1: no,
2: volta.
1: Giuro.
0: Ma esistono?
2: Sì, sì, sì.
0: Esistono.
1: Ma tu aspetta, i colori di capelli?
2: Le lentiggini finte? Sì, sì, esistono.
1: Colori di capelli? No. Originale questo?
2: No, magari. Tu io sei? Sono bionda.
1: Biondo con lentiggini? Perché sì. Di solito chi è rossa di capelli tende un po' a avere il discorso lentiggini.
2: Vero,
1: questo
2: vero.
1: C'è. Il biondo non tanto, però sei una bionda tipica.
2: Sono una bionda tipica?
1: Atipica.
2: Perché mi sta bene il rosso.
1: Sì, perché di solito la bionda non è mai difficile che diventa un altro colore.
2: È vero, è vero.
1: Ma vai anche bionda o no? Ti fai bionda l'anno pochissime volte.
2: Ormai sono rossa da 3 anni e non cambierai mai più.
1: Perché lei è Tiziano Ferro. Rosso,
0: relativo.
2: Esatto.
1: Allora, noi dobbiamo andare avanti. C'è un attimo la pubblicità, poi torniamo. Intanto ci dicono anche l'ora esatta. Sì, vabbè, vediamo.
2: No, no,
0: già dicono, sì, ce la dicono loro perché non vogliamo sbagliare.
1: Esatto, vediamo, sentiamo. Just in
3: time. Radio Orologio. Sono le 15 e 21 minuti.
4: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega Saps Amga.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
7: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ma senti, che musica ascolta Nina?
1: Io ascolto la tecnofunk.
0: Cosa? Francesco, che musica ascolti? Che sei un giovane.
2: Mozart.
0: Tu sì che sei giovane, tu sei attuale.
2: Mozart,
0: sempre.
2: Musica terapia.
1: Musica terapia.
0: Aspetta, vediamo se sai che frequenza ha.
2: Cazzo.
1: T'ha fregato.
0: T'ho fregato.
2: Non sgamma, vabbè, fai il tuo lavoro.
0: Vabbè, chi di cosa spada ferisce, poi ferisce. Allora, invece parlando di vita quotidiana,
1: yes,
0: c'è qualcosa che voi ripetete ogni giorno, fate ogni giorno, non so, c'è il caffè, il biscottino, andare a mangiare qualcosa, cioè se fate qualcosa che ripetete continuamente, c'è qualcosa che andate a ripetere, non per scaramanzia, ma così un po', che avete quel vizio, tipo un vizietto?
1: Io controllo le mail di prima mattina, è la prima cosa che faccio. Mi sento un po' in quelle serie TV, come si chiamava?
0: Ma scusa, vabbè, tu controlli le mail, però poi, non so, WhatsApp, telefonino, notifiche, uh-huh. sei una che tutto il giorno guarda oppure zero?
1: No, zero. Cerco di stare meno sul telefono possibile.
0: Cioè, tu sei proprio vecchio.
1: Però,
0: dentro.
1: Sì, io sono boomer. Nessuno ci crede.
0: Tu invece vai, no, tu lui, aspetta, vediamo. Quante volte guardi il telefono al giorno? 1 milione.
2: Un'attività ogni 14 minuti, 12 ore di media giornaliera. Questi sono i dati che mi fornisce il mio smartphone.
0: Ma
2: ci lavoro, a mia discolpa dico che ci lavoro col telefono.
0: Un vizio che fai ogni giorno qual è?
2: I denti.
0: Cioè cosa fai?
2: Lavo i denti.
1: Vabbè, ma non è un vizio,
2: non
1: deve
2: è una cosa secondaria.
0: No, ma c'è qualcosa che proprio tu fai continuamente, ogni volta, dici, quando devi farla devi rifare, tipo per esempio, io non so, un po', cioè, vado fuori di casa, io devo controllare 2 volte la maniglia, cioè se è chiusa, sempre, ogni giorno, sempre, posso anche andare via, ritorno indietro,
2: sì.
0: Cioè un po' autistico, lo so, però 50 anni così, io torno indietro, ok, e vado via. Ce l'ho, oppure non so, devo andare a quell'ora a bere il caffè, cioè devo essere a quell'ora.
1: Io non
0: lì.
1: Bevo caffè, non fumo e credo di non aver vizi, è questo che mi frega.
0: E qui scopriremo il vizio di Nina,
1: il lato scuro di
0: lato
1: Nina
0: scuro. Dici la tua cronologia del telefono, cosa hai visto le ultime volte, vediamo,
1: non
0: scopriamo.
1: So se... No, l'ultima cosa che ho cercato su ChatGPT è come fare la fattura. Aspetta un attimo.
0: Sì, non c'è GPT, ma sul tuo Chrome, sul tuo
1: fattura
0: Safari.
1: Cliente sloveno.

0: così, per una ragazza che in qualche modo vuole fare quella tua esperienza, tu un consiglio che nel tuo piccolo, nel tuo grande, qual è un consiglio che dice una ragazza che vuole intraprendere questo mondo qui? Perché sai, purtroppo nessuno ti dice niente, nessuno lascia imparato, no?
1: Vero.
0: Però ecco, in quel caso lì, che cosa dire? Oppure cosa diresti a te, giovane, a 6 anni fa? Quando avevi 19 anni, adesso ne hai 25, un quarto di secolo.
1: Beh, allora, il primo consiglio che mi sento di dare è: non prendetelo come un lavoro, ma come una passione. Voi dovete divertirvi in quello che fate, assolutamente, perché dal momento che lo vedete come un lavoro, sparisce la magia.
0: Allora, sparisce la magia. Da quanti anni sei fidanzata?
1: Uno.
0: Ah, poco, roba news questa.
1: News, sì.
0: Un anno, fidanzata, un anno, attenzione, un anno, 25 anni, un anno fidanzata.
1: A settembre.
0: Ti sposi? Sposi, nel senso, ti vorresti sposare? Sì, no?
1: No, assolutamente no.
0: Niente, part-time.
1: A cosa serve?
0: Part-time?
1: No.
0: No.
1: No. assolutamente no.
0: Lui ti segue? No, lui fa le sue cose, tu fai le tue.
1: No, mi segue.
0: Ah, sì?
1: Ha anche iniziato a fare dei set grazie a me.
0: Ah, dai.
1: Incredibile.
0: Dai.
1: Ora chiamano lui, non me.
0: Aia.
1: Mi sta fregando il lavoro.
0: Aia. Tu Franci, invece, com'è le tue giornate, il tuo mood? Cioè, tu hai posto, hai posto per l'amore?
2: Purtroppo no.
0: Dobbiamo comprare qualcosa per questa cosa qua.
2: No.
0: Come facciamo? Adesso Nina ti presenta due amiche.
1: Dobbiamo fare uno speed date.
0: Esatto, speed date.
2: Non c'è posto per l'amore.
1: Non c'è posto per l'amore. Per cosa c'è posto?
2: Lavoro.
1: Non può essere solo
2: lavoro. Lavoro.
0: Nina, devi adesso Nina, tu hai tante amiche, di la verità.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Allora, adesso troveremo le amiche di Nina, adesso faremo un casting.
1: Faremo una lista, esatto, per Francesco.
2: Poi sono un ottimo partito, diciamolo.
0: Ah sì? Ah, vedi? Ah.
1: Cioè, vedi, c'ha forse il condizionatore a casa. Che di questi tempi
0: è già
1: ruolato.
2: Il condizionatore è importante.
1: Esatto.
0: Allora, chi vorreste salutare? Tu chi vorresti salutare, Nina? C'è qualcuno che si salutare? Grazie mille, grazie.
1: Io vorrei salutare i miei tre amici che mi hanno iniziato a fare le foto.
0: Ah,
1: quindi salutiamo Davide, salutiamo Marco e salutiamo Andrea. Che senza di loro qui.
0: Tu, Franci, chi saluteresti?
2: Ma io sono ufficialmente in ferie, però saluto tutta la redazione che sta continuando a lavorare.
1: È così
2: a
1: professionale.
2: A darci le notizie.
0: Vedi.
1: Incredibile.
2: Noi viviamo di notizie.
0: Tu sai che sarai nel prossimo podcast, farai tu, andrai tu.
1: Certo.
0: Andremo, perché tu adesso hai imparato a giocare a golf.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: sai
0: tu,
1: quante buche skill ci sono? Ho iniziato ad avere con questo lavoro.
2: No, io.
1: È incredibile.
0: Quante buche ci sono per andare a golf?
1: Ah, questo non lo so.
0: Come si calcola il punteggio del golf?
1: Ancora meno.
0: Francesco, dici tu.
2: Io conosco un bravissimo amico che saluto, Joel,
0: sì,
2: che sa giocare a golf con una meraviglia.
0: No, ma tu sai calcolare il punteggio del golf?
2: No, però ho un amico che vive alla Casa Bianca,
0: okay,
2: che lo sa fare molto bene.
0: Con Trump?
2: Sì. Anche pensa che c'è questo sospetto, c'è questo giallo di questa pallina teleguidata, non so se avete seguito questo.
0: No.
2: Gossip di Trump che gioca con la pallina teleguidata.
0: Ti sta facendo un selfie?
1: No.
0: Hai fatto poi con ChatGPT, Francesco?
1: Certo che l'ho fatto.
0: E com'è venuto?
1: È venuto benissimo. Quanto meglio di quanto me l'aspettassi.
2: Perché l'intelligenza artificiale ci vuole bene.
1: Io gli ho chiesto il completo color khaki, però.
0: E lui?
1: L'ha messo. Aspetta un attimo, lo trovo.
0: Quindi siamo giunti quasi alla fine. Allora, siete anche voi beccati.
1: Eccoci,
0: perché
1: qua.
0: Una ha fatto.
1: Lo vedi?
0: Bene, mi piace. Voi siete uno che ha fatto il corso di
2: io ho una camicia così.
0: Il corso di golf. Quindi non sai neanche le mazze, le varie, le cose, niente.
1: Assolutamente no.
0: Cioè, tu a uno ti ha dato, fai. Tu.
1: Ero pagata per farlo.
0: Ah, ecco. Tu invece mai hai giocato a golf?
2: Sì.
0: Sì? Non eri pagato per farlo?
2: No.
0: Hai
2: ho
0: pagato.
2: Dovuto pagare.
0: Vedi, questa è la vita di
1: questa
0: una,
1: è la vita,
0: questa
1: esatto,
0: è la vita che Nina fa. Cioè, tu non sei, cioè, tu hai guidato mai per tuo lavoro una macchina super sportiva?
1: Io non ho nemmeno la patente, ragazzi.
0: Tu ce l'hai, Francesco?
2: No.
0: Allora, siamo in tre.
1: Veramente?
0: Tre. Siamo già 3 su 3. Ma perché
2: io sto facendo quella nautica.
1: Ma tu vai in giro col monopattino?
0: No, non più.
1: Ah,
0: ormai,
1: non più.
0: No, dopo,
1: okay,
0: dopo essermi spaccato il naso, la faccia e il braccio, basta. Adesso
1: hai
0: ho
1: fatto bene.
0: Elettrica.
1: Io non tocco più un monopattino.
0: Ecco, bravi. Allora, ragazzi, intanto grazie mille. Che dire, Francesco, tu dovete seguire, ovviamente, dove ti possono seguire tutti i canali social.
2: Trieste News e Gorizia News, essendo che questa radio
0: è partner.
2: È Friulenza Giulia.

0: Invece te, Nina, dovete posso seguire, vai, seguite. Allora dovete aprire Instagram o TikTok
1: subito.
0: E dovete seguire, scrivere
1: Instagram Nina Bigatton, mi trovate subito.
0: E c'è la sua
1: subito.
0: Dice ciao
1: qui,
0: ragazzi,
1: esatto, non potete sbagliare, è una rossa.
0: Non potete sbagliare, sono la rossa,
1: esatto.
0: Questa sembra uno slogan di una pubblicità
1: però funziona.
0: Ma è geloso il tuo lui?
1: Assolutamente no,
0: no?
1: E meno male.
0: Sì, perché sì, sennò sarebbe impazzito.
1: L'avrei già lasciato.
0: Sì? Ah, tu sei geloso invece?
1: No, zero. Assolutamente.
0: Tu Francesco sei geloso?
2: Sì, tanto.
0: Ecco. Ah sì?
1: Siamo i due posti.
0: Siete veramente due posti.
1: Incredibile.
0: Siete lo Ying e lo Yang.
1: Adesso faccio una domanda io. Ma
0: vai.
1: Che segno sei?
2: Sagittario, ascendente Sagittario.
1: Ecco, vedi.
0: Tu invece?
1: Spiegato tutto. Io sono, sono di aprile, quindi Ariete. Ascendente pesci,
0: mamma, pesci. Beh, signore, un bacione. Voi rimanete sempre collegati con Radio.0. Domani abbiamo non so cosa, tanto collegate, sentite tutto, il meteo, l'oroscopo, l'almanacco, di tutto e di più. E niente, ragazzi, buon pomeriggio, buon sole, e che Dio
2: buone
0: ci
2: benedica. Buone
1: eclissi e buone stelle cadenti.
0: Ecco, mi raccomando, mettetevi le protezioni.
2: O restate a casa col condizionatore.
1: Bravo. Ecco.
0: E chi non ce l'ha?
1: Mare.
0: Chi non
1: subito
0: ce l'ha?
2: E chi non ce l'ha?
0: Ciao.
2: Se adegui.
0: Vabbè. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
0: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Punto Zero FM.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Sale 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia, un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Intanto si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Riaperto l'aeroporto internazionale. Italia nella morsa del caldo fino al 17 agosto, oggi ancora 19 città con il bollino rosso, domani saranno 20. Le prime indicazioni per gli esperti meteo sono per un abbassamento delle temperature nella prossima settimana, ma in queste ore è già alta l'allerta per violente precipitazioni. Si temono bombe d'acqua, temporali improvvisi e localmente violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. Crisi migranti. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà ascoltato giovedì 13 agosto dal comitato Schengen convocato a Palazzo San Macuto. Intanto, a riacuire le tensioni tra Roma e Madrid, arrivano le parole del ministro degli esteri spagnolo Albares. Dall'Italia nessuna solidarietà e sostegno nella crisi di Ceuta, forse per esigenze elettorali interne, ha detto in conferenza stampa dove ha incontrato il presidente dell'enclave spagnola in Marocco. Nessuno dei migranti arrivati illegalmente è entrato in area Schengen, assicurato anche altissimi controlli nel timore di una nuova ondata di ingressi illegali. 46 anni dopo Gabriella Dorio cade il record italiano degli 800 metri femminili. L'impresa l'ha firmata Eloisa Coiro agli Europei di Atletica Birmingham. In occasione di una batteria, la 25enne mezzofondista romana ha corso la distanza in 1 minuto 57 secondi e 56, 10 centesimi in meno del tempo della Dorio ottenuto a Pisa nel 1980. Ed è tutto, a più tardi.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbiadoro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Ad agosto, all'Hotel Karawankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Karmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karawankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karawankenhof.com.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
4: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
5: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto. Sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.

0: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
2: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
3: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
4: Tirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 €. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
5: Ad agosto, all'Hotel Karavankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carnten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Karavankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su karavankenhof.com.
6: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
7: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
6: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Turchia fa spese in Italia, Napoli e Fenerbahce avrebbero trovato l'intesa per il cambio di maglia di Lukaku sulla base di 7 milioni di euro. Si sblocca così il mercato in entrata degli azzurri che inseguono Gabriel Jesus e Badia Shil. Vlahovic si avvicina al Beşiktaş, è pronto un triennale per l'ex attaccante della Juventus. I bianconeri trattano Lukumi per la difesa. Il Bologna però non scende sotto la valutazione iniziale di 25 milioni di euro per il colombiano. Intanto a Roma è arrivato Molina, accolto da un bagno di folla per foto e autografi. Il Parma vuole rinforzare l'attacco tutelandosi in caso di addio di Matteo Pellegrino e punta David Romero del Tigre. Il costo è di 9 milioni. Il Cagliari ufficializza l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. L'accordo tra le società prevede un prestito con diritto di riscatto. Il Frosinone piazza un colpo a centrocampo e acquista Patrizio Masini dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
6: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
7: Il mondo delle meraviglie esiste veramente. È di strada. Rilassati nel posto più bello della Slovenia, nelle grotte di Postumia, ai rinfrescanti 10 gradi centigradi. Ci vediamo a bordo del trenino delle grotte di Postumia in una corsa indimenticabile.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Condizioni di tempo ancora dettate dalla presenza dell'anticiclone col gran caldo. A partire da stasera, però, soprattutto domani, i prossimi giorni, affluiranno nei bassi strati correnti da est-nord-est che porteranno masse d'aria continentali più secche. Resterà caldo, ma leggermente in calo le massime, soprattutto in pianura, i prossimi giorni, intorno ai 34-35, quindi qualche grado in meno, e resterà a borra presente sulla costa e sulle zone orientali con un'atmosfera più secca e quindi con un caldo che resterà comunque un po' più sopportabile visto la bassa percentuale di umidità prevista. Ancora qualche temporale possibile domani pomeriggio in montagna, ma la probabilità comunque è bassa. Tempo più stabile poi giovedì e venerdì con cielo sereno poco nuvoloso, probabilmente resterà stabile anche verso la fine della settimana, quindi sia sabato che domenica, con una tendenza a un cambiamento che probabilmente ci interesserà l'inizio della prossima settimana.
1: Grazie, grazie mille e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti, a presto.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Top 101, le 101 hit di Radio.0.

00 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: L'estate continua con le notti del vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le notti del vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
3: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Trieste con eventi di musica, teatro e cinema. Le location più suggestive nel centro e nei rioni della città ospiteranno oltre 300 spettacoli. Trieste vi aspetta per un'estate speciale. Scopri il programma completo su triesteestate.it.

0: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC, insieme, valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Torna il Festival di Maiano dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica: Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
3: Ad agosto, all'Hotel Caravankenhof, in Carinzia, il brutto tempo non esiste. Con il sole, bici, laghi e passeggiate nella natura. Con la pioggia, le Carmten Terme vi aspettano collegate direttamente all'hotel e incluse nel prezzo. E i piccoli si divertono con la nostra assistenza bambini. Hotel Caravankenhof, la vostra pausa vacanza perfetta, con qualsiasi tempo. Prenotate ora su caravankenhof.com.
4: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
5: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17:53.
2: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ

0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Hormuz torna in primo piano. Le forze americane hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Lo ha riferito un funzionario americano al Wall Street Journal. Un elicottero militare americano ha sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non sono segnalate vittime. Controlliamo Hormuz al 100%, aveva dichiarato poche ore prima il presidente americano Trump. E invece sono 4 le vittime, secondo gli Houthi, che hanno rivendicato l'azione in cui sono stati lanciati missili contro una nave nello stretto di Bab el Mandeb. Il Ministero dei Trasporti del governo yemenita ha dichiarato che tra le vittime figurano 3 cittadini pakistani e un indonesiano. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Un sisma di magnitudo 7.4, il più forte dal 1970. Si continua a scavare senza sosta tra le macerie, circa 800 i feriti, oltre 2.700 le persone disperse. 7 persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario di Cali dopo essere rimaste intrappolate nel crollo parziale della struttura. Saranno ascoltati in queste ore i 2 fratelli fermati per l'uccisione di un addetto alla sicurezza nel Cosentino. Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, è deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. I 2, individuati a Belvedere Marittimo, sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio. L'indagine ipotizza il reato di omicidio aggravato dai futili motivi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty e Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty e Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui. Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. B Barcolana.
4: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Strangers from strangers.

0: Torna il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto in Piazza Italia a Maiano, Udine. Vivi la 66esima edizione con i big della musica: Bolero e Carmina Burana, Pink Sonic, Ernia, Tony Boy, Caparezza e tanti altri. Cultura, spettacoli, gastronomia e divertimento per tutti. Scopri il programma completo su promaiano.it. Festival di Maiano 2026. Ti aspettiamo dal 24 luglio al 16 agosto per un'estate tutta da vivere.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza, evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

92.0 FM.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Tensioni su Hormuz, dove si rincorrono anche voci di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Intanto oggi le forze di Washington hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Un elicottero militare avrebbe sparato contro il timone della nave dopo che l'equipaggio aveva ignorato gli avvertimenti. Non ci sarebbero vittime. Ha provocato 4 morti l'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb, a largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. Va oltre i 220 la conta delle vittime del terribile terremoto che ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, un bilancio che contempla anche circa 900 feriti e 2700 dispersi ed è purtroppo destinato ad aggravarsi con il prosieguo delle operazioni di soccorso. 7 persone sono state tratte in salvo intanto dall'ospedale universitario di Cali, mentre in metà paese è in tilt la rete mobile. Infine il presidente colombiano De La Espreia è arrivato in visita nelle zone colpite. Caso La Vitola, domani l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia dell'imprenditore pregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso. Per il GIP il momento sarebbe stato accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il conduttore di Report fosse d'accordo, ma sul caso infuria lo scontro politico. Chiede Ranucci si prenda una pausa il leader della Lega Salvini, mentre si moltiplicano a destra critiche e perplessità per la guida di Report. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione, scrive su Facebook il giornalista interessato. All'attacco alle opposizioni, Fratelli d'Italia non ha mai accettato la linea editoriale di Report, sottolineano nel centro-sinistra. Partito garantista a targhe alterne, sottolineano invece i 5 Stelle. Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
5: Quest'estate le tue vacanze prendono il largo da Trieste. Viaggia via mare per Slovenia e Croazia con Liberty Lines. Imbarcati dal molo quarto di Trieste sui nostri monocarena di ultima generazione e lasciati trasportare a
6: Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo. Partenze tutti i giorni tranne il martedì. Tariffe a partire da 9,50 euro. Il viaggio è rapido e confortevole. E non dimenticare la tua bici. C'è posto anche per lei. Pianifica la tua partenza. Orari, tratte e tariffe su libertylines.it. Liberty Lines, il mare è la via più breve per le tue vacanze.
7: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, Sergio Nordio.
3: Eccoci qua, ben ritrovati, condizioni di tempo ancora abbastanza dettate dalla presenza dell'anticiclone caldo di origine africana, quindi anche la giornata di oggi la temperatura è molto al di sopra della media. Ci sarà qualche temporale in montagna nel pomeriggio, che però difficilmente arriverà sulla costa, potrebbe sfiorare Lambira e Carso, ma la probabilità comunque è medio-bassa. Comincia di nuovo a soffiare bora moderata, stasera un po' più sostenuta, domani mattina, specie a Trieste, grafica intorno ai 60 km orari, questa presenza di masse d'aria continentali da est-nord-est ci accompagnerà fino a venerdì, quindi avremo condizioni più secche già domani, un'atmosfera più secca, sempre con la presenza di bora moderata appunto per tutti i prossimi giorni e appunto condizioni che renderanno il caldo un po' più sopportabile. Ci sarà un lieve calo delle temperature e in pianura passeremo appunto dai 36-37 di oggi ai 34-35 domani, sempre sui 33 gradi le massime previste sulla costa nei prossimi giorni. Il tempo tenderà poi diciamo a cambiare probabilmente tra domenica e lunedì, ma per questo avremo comunque tempo di aggiornarci.
2: Meraviglioso, grazie mille, rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Punto Zero FM.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali. Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: matta io, ma sono matta.
1: Il tuo disco, il disco preferito dagli ascoltatori, vi viene offerto da Atrio, il centro commerciale più grande della Carinzia.

0: Estate, saldi e shopping? La meta è Atrio Village. Più di 90 negozi e dal 26 agosto sticker sconto gratuiti all'Info Point sulla Plaza. Ritiri, scegli il prodotto, applichi lo sticker nei negozi aderenti e ottieni fino al 25% di sconto. Raggiungici comodamente in auto, in bici o con treno più bici. Atrio Village. La convenienza è più vicina di quanto pensi.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute? Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord-occidentale della Colombia, si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretti idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
0: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Razzetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
3: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
2: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo, iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
3: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
2: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Cerchi un luogo dove ritrovare benessere, relax e prenderti cura di te? A Trieste, in via Mazzini 13, ti aspetta Arcadia Beauty & Spa, il nuovo centro dedicato al tuo equilibrio. Scopri la Grotta del Sale, la Biosauna del Sale, il Lettino Salino e gli esclusivi trattamenti estetici avanzati. E approfitta di uno straordinario sconto del 75%. È il momento di regalarti un'esperienza di puro benessere. Arcadia Beauty & Spa, in via Mazzini 13, a Trieste. Il tuo benessere inizia da qui.
5: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
6: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tante, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: continua con le Notti del Vino 2026 ad Aprilia Marittima. L'appuntamento è per martedì 11 agosto dalle 19.30 nella suggestiva Piazzetta Imbarcadero. Una serata speciale tra degustazioni dei migliori vini del Friuli Venezia Giulia, sapori autentici e il fascino del porto al tramonto. Vivi un'esperienza all'insegna del gusto e della convivialità. Le Notti del Vino ti aspettano martedì 11 agosto dalle 19.30 ad Aprilia Marittima. Non mancare!
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social. Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Komerčo, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfkomerčo.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Sergio Nordio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Condizioni di tempo ancora dettate dalla presenza dell'anticiclone col gran caldo. A partire da stasera, però, soprattutto domani, i prossimi giorni, affluiranno nei bassi strati correnti da est-nord-est che porteranno masse d'aria continentali più secche. Resterà caldo, ma leggermente in calo le massime, soprattutto in pianura, i prossimi giorni, intorno ai 34-35, quindi qualche grado in meno, e resterà a borra presente sulla costa, sulle zone orientali, con un'atmosfera più secca e quindi con un caldo che resterà comunque un po' più sopportabile, visto la bassa percentuale di umidità prevista. Ancora qualche temporale possibile domani pomeriggio in montagna, ma la probabilità comunque è bassa. Tempo più stabile poi giovedì e venerdì, con cielo sereno poco nuvoloso. Probabilmente resterà stabile anche verso la fine della settimana, quindi sia sabato che domenica, con una tendenza a un cambiamento che probabilmente ci interesserà l'inizio della prossima settimana.
1: Grazie mille, e rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti, a presto.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: State ascoltando Verano Latino.
5: Langa la crisi, relata la muerte, oíte cabrón, la baby demon.
6: Relata la muerte, oíte cabrón.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: L'estate è iniziata e il caldo si fa sentire, ma l'acqua potabile è un bene prezioso e insostituibile, il nostro oro blu. In questi mesi caldi, usiamola con intelligenza. Evitiamo gli sprechi per usi non domestici e impariamo a risparmiarla ogni giorno con piccoli gesti. Proteggere l'acqua significa proteggere il nostro futuro. Visita il sito CAFC SPA e scopri i consigli pratici per un consumo attento e consapevole. CAFC. Insieme valorizziamo l'acqua dei nostri territori.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
4: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
1: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
0: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile,

posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Sta

0: accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
2: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
2: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
2: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.

0: Zia Giulia.
1: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

no. Mio frago red assess è un colpo, in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti a destra.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ. Penso

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: È il momento di bere un bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto, è buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acega SPS AMGA.
3: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Giungla. Non mi richiami? Dopo il primo sparo vedi non è più lo stesso, yeah. Come fosse una giungla. Sangue sulle mani, baby.

0: bicchiere d'acqua. Scegli l'acqua del rubinetto. È buona, sicura, è sempre con te. Parola di Acegas APS AMGA.
1: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Dal Golfo di Trieste alla Laguna di Grado, passando per Aquileia fino al Lago di Cavazzo. Dal 2 all'11 ottobre torna Barcolana 58, presented by Generali. Le iscrizioni alla Coppa d'Autunno sono aperte su barcolana.it. Vivi gli eventi in tutto il Friuli Venezia Giulia, dalla Barcolana SUP a Grado, sabato 3 ottobre, fino alla Grande Festa del Mare, la domenica 11. Barcolana 58, presented by Generali. Bi Barcolana.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie Giulia.
1: Sciroppo di trap con Joe DJ.
2: Axel.
3: Now turn that up.

0: mezz'ora.
1: Hustle.
2: Euro money nella saccoscia.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle.
2: Euro money nella saccoscia.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.

0: Ottica LC, il tuo ottico di fiducia a Trieste. Con la migliore strumentazione nel campo ottico riusciamo a garantire applicazioni di lenti a contatto specialistiche e personalizzate oltre alle lenti standard. Inoltre troverai montature per adulti e bambini e una zona svago per l'intrattenimento dei più piccoli durante i tuoi acquisti. Passa da Ottica LC, in via Ginnastica 15A a Trieste. Fabio e Rachele ti aspettano.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Skopje in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.